0: mambo.
1: Hello, ecco le casa.
2: Sono i programmi.
1: Leni, bene.
2: Ho fatto abolaggi.
1: Latisha.
2: Latisha lì.
1: E cosa?
2: Sharing da me, no? Chi